0: quarti chiami il servizio medico.
1: 7750, go ahead.
0: Yes, ma'am, we'll be dispatching County
1: 7750, 10-4-0-2-44.